Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

0: Mix.
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
2: Io

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson.
1: New Music.
0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 2 e 54 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te.
1: Proprio te.
0: www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 39 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sequenza continua. Oh, oh, oh, are you dreaming? Come on. Keep on dreaming. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato. 24/7, kick it one time.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: www.radiogibson.net, la radio web.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4:29.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 55 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Insomma, siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 5 e 18 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Io

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 5 e 42 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson Music 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Ka, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: to remember.
1: Day to remember.
0: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.
1: Da Radio Gibson.
2: Chiamo l'acqua.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 6 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Jason.
1: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6:56.

0: in sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.
3: It's

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 19 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
5: In sequenza

0: beautiful.
1: Radio Mix, new music.
2: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
1: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani, anche tra i cinque feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Al momento gli investigatori svizzeri sono cauti sul movente e si muovono su tre piste: una sparatoria indiscriminata, un atto riconducibile ad attività criminali di natura sconosciuta e l'attacco terroristico. Per coadiuvare le indagini, inviata in Svizzera una task force attivata dalla Farnesina. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
0: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal, e ancora nessuna notizia di tre connazionali di cui si sono perse le tracce: Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Ed è corsa contro il tempo alla caccia dei sopravvissuti. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici. La preghiera di Papa Leone nell'Angelus ieri in San Pietro.
2: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
0: E di 8 morti e 17 dispersi, il drammatico bilancio del naufragio di un traghetto passeggeri salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio. Secondo alcuni sopravvissuti, il comandante sarebbe stato tra i primi ad abbandonare la nave che stava iniziando a imbarcare acqua. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive da Cuba Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle e giornalista ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato venerdì scorso. In arrivo un'equipe di specialisti del Policlinico Gemelli. Le sue condizioni non sarebbero ancora compatibili con un trasferimento aereo nel nostro paese. Bipartisan i messaggi di solidarietà, per lui anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù perché a far festa il Como del nemico Fabregas. In formato Champions al botta e risposta Baturina Højlund, il 2-1 Lariano e griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
4: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Mi sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
3: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato mercato arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20.45 Atalanta-Bologna.
0: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint, l'idolo locale Marc Márquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 52 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Ibson.
1: Radio Ibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.net. Make a difference. Make a difference.

0: www.radiogibson.net, la radio web più bella.
1: Non è

0: mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: I più suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: DJ in diretta. Dediche e richieste online.
1: Radio DJ Music. Online nel mondo. L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
3: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie di fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano. E non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronte a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
4: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile, Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmin Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena RJ Vets e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Yastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

remember. It's remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: specialmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 48 minuti.
4: Tra poco

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. It's

0: of Ibsen.
1: New music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mike D.

0: RadioGibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radeschi, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radeschi, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua settima edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro sesto album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: RadioGibson.net.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9:16.
3: Tra poco su Radio Gibson.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kyrgyzstan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle, e dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento Sud Tirol 1-1. Gli altri risultati, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9:45.

0: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
1: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 10 e 18 minuti.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Sto nel Napoli, nel tempio del Maradona. Azzecca l'acuto il Como, già in stile Champions. E così Cesc Fabregas rovina il debutto casalingo, vestito di azzurro, di Max Allegri. Finisce 2-1 per i lariani in paradiso con Duvicas, dopo la botta e risposta baturina Højlund. E il tecnico spagnolo sprizza gioia da tutti i pori.
1: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni, oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo, il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
0: Tutt'altro stato d'animo, come logico, trapela dalle parole di Allegri.
2: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Mi sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
0: Con la prima vittoria sale così a quota 4 il Como nella classifica, che dopo due giornate vede a punteggio pieno con Milan e Juventus, anche Inter e Lazio di corto muso a Cagliari in casa col Genoa. A Cagliari i campioni d'Italia creano molto, ma sbagliano altrettanto. Basta l'1-0 firmato Çalhanoğlu. Cristian Chivo.
3: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. E quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che qualche cuore poteva anche andar via. Siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
0: All'Olimpico in casa Lazio, il secondo gol di fila, sempre da tre punti di Davide Frattesi. Dopo il Bologna stende stavolta il Genoa di De Rossi. E stasera la seconda giornata si completa con Lecce-Roma di fronte alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Voltiamo pagina, clamoroso a New York, parliamo di tennis. Esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupata, ha detto, il mio fisico sta cedendo. In chiave Italia, interrotto per pioggia l'esordio di cinacolo americano Mikkelsen. Hanno giocato e vinto Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che daranno vita ad un derby azzurro nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Márquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dal fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader Iridato Martin quinto. E il centauro italiano dell'Aprilia spiega la dinamica del sorpasso.
4: Mi avvicinavo, allontanavo senza proprio volere del tutto, ecco. Poi dopo purtroppo mi sono trovato troppo sulla sinistra, non sono riuscito a staccare come avrei voluto e Acosta mi ha fregato lì. Mi sarebbe piaciuto battagliare di più, questo è chiaro, magari rendergliela un po' più dura, ma credo che avrebbe comunque avuto la meglio oggi lui.
0: Infine la palla a volo, quella femminile imbattuta nella fase a gironi per l'Italia di Velasco. Inizia la fase degli europei ad eliminazione diretta alle 16 a Brno in Repubblica Ceca. Gli azzurri affrontano la Bulgaria. Intanto a 10 giorni dalla rassegna continentale maschile, nell'ultimo test i ragazzi di De Giorgi hanno battuto 3-1 il Brasile. Ed è tutto, a più tardi.
5: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. radiogibson.net. Make a difference.
6: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
7: Groove Sensation.
6: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
8: Tutto ad un fiato.
6: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
9: Radio Gibson.
10: Ora esatta.
9: Sono le 10:46.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. Noi.

0: of Ipsum Music.
1: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.
2: Non è

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Let's go. It's a remember. It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 11 minuti.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump, allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carico della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè, più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
3: In sequenza

to Remember. E to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Zometeo, a cura de ilmeteo.it.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
3: Abbiamo raddoppiato il piacere.
2: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
0: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
2: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
4: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
4: Sono le 12 e 24 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
1: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
0: Sale ancora a 919 morti accertati e quasi 4.800 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. E ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di nuove possibili alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Voltiamo pagina, si completa in queste ore il grosso del controesodo estivo, ma saranno in tanti viceversa a partire in vacanza a settembre tra destinazioni meno affollate e prezzi migliori. Alessio Galea.
2: Valigie pronte per 10 milioni di italiani. L'indagine di Confturismo, Confcommercio ed SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media 766 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
3: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
2: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita dal 41% dei vacanzieri, ma tengono il passo le città d'arte 26% e la montagna 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre uno stile di vacanza sempre più radicato, fuori dal coro, dentro il relax e a misura di portafoglio.
0: È giunta a L'Avana Sara Lawaznia, la compagna di Alessandro Di Battista, ricoverato venerdì scorso colto da un malore. Arrivato sul posto inoltre un'equipe del Policlinico Gemelli anche per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social il giornalista ed ex deputato 5 Stelle, cosciente ma in condizioni ancora ritenute gravi. Per lui ieri anche una telefonata col ministro degli esteri italiani e la premier Meloni. E intanto Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere, parlare pubblicamente della mia malattia. Mi costa molto, prosegue, chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. Infine lo sport, colpo di scena a New York, l'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni all'ex numero 1 al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
4: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
0: Un cenno al calcio infine si completa. Stasera la seconda giornata di Serie A, che vede a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Alle 18.30 Lecce, Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta, Bologna. Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
5: È arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica richiesta. I saluti e gli auguri. Le news in tempo reale. Tutte le novità che cerchi. I programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale. Finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
6: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12:58.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 22 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

dove stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Gibson Music, sistema interattivo di musica totale.
2: www.radiogibson.net.
3: It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13:45.

mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 10 minuti.

0: In sequenza continua. In sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 35 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aurau nel nord della Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni elvetico. Secondo le prime informazioni della polizia, l'aggressore avrebbe agito da solo, ancora oscuro il movente. Sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimasta uccisa una giovane abruzzese, Maria Spinelli, di 22 anni. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'exclave spagnola in Marocco è tutt'altra che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. La decisione di Roma aveva provocato un duro scontro diplomatico con Madrid, che ha deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre. In risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con il voto finale calendarizzato il 15. È piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna 50 anni era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre. Lo sport e calcio con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno. Si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica. No.

Che ho amato, ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ehi, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Master Lex.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Sad, Pino Ferraris.

Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh. Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
1: No.
0: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
3: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
3: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
4: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
3: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
4: Ciao ciao.
5: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
6: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
6: Sono le 16:07.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 16:31.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
0: Make a difference.
4: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.

0: trovati da Gianni De Gaetano. Gianni Infantino è sempre di più un uomo solo, prima travolto dalla bufera mondiale e poi dalla vicenda legata al tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati. A tal proposito l'Italia ribadisce pieno sostegno alla posizione dell'UEFA attraverso il ministro Andrea Bodi, che ha confermato totale identità di vedute con la Federcalcio, e Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio al numero uno della FIFA in vista delle elezioni del prossimo anno. Ascoltiamo proprio il responsabile del Dicastero dello Sport.
1: D'altro canto la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua tranquillità, della quale abbiamo bisogno tutti, no? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
0: Voltiamo pagina. Nella domenica di Serie A si è preso la copertina il Como di Fabregas, capace di sbancare il Maradona rovinando la prima casalinga di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Inter e Lazio, entrambe vittoriose 1-0 a Cagliari e con il Genoa, hanno raggiunto a punteggio pieno in classifica Milan e Juventus. In Sardegna, dopo il vantaggio di Çalhanoğlu, tante occasioni sprecate però per i campioni d'Italia, che hanno rischiato grosso nel finale. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, interpellato dal nostro Maurizio Pizzoferrato.
2: Prove di dominio e prove di sofferenza. Avete fatto una partita un po' così.
3: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. E quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
0: Stasera doppio posticipo della seconda di Serie A, 18:30, Lecce-Roma, alle 20:45, Atalanta-Bologna. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, il crollo e l'eliminazione di Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In chiave Italia sono tre gli azzurri in campo stasera. Si tratta di Arnaldi, Darder e Berrettini, che se la vedranno rispettivamente contro l'australiano Duckworth, l'inglese Wendell Ken e l'evergreen Wawrinka. Interrotto per pioggia per ben due volte il match tra il nostro Cina e l'americano Mikkelsen. Chiudiamo col basket. L'Italia di Coach Banchi affronta alle 19:30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver, Nikola Jokic. Seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. Gli azzurri torneranno sul parquet nella finestra di fine novembre contro la Turchia e nella rivincita in Serbia. Ed è tutto, buona serata.
4: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
5: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 54 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17:37.

0: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nelle Esclave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre, con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo, che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
2: Radio Gibson, New Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 18 e un minuto.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. Let's get

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 23 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: remember.
1: It's remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.
2: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il quarto municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
3: L'economia.
2: Non solo caro carburanti, traspinte post-pandemiche, le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa e le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
4: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat. E in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%. E invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per le usatissime patate e i pomodori l'incremento balza intorno al 45, per l'olio extravergine perfino al 47 e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%.
2: E secondo il Codacons in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina. Presiede i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i 90 dollari al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Questa è Radio Gibson Music.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 47 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 10 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibson New Music. Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19:33 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

Radio Gibson. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net,

0: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma, indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio, morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni, la famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
1: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
0: E a Roma un'altra tragedia familiare è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta, proroga necessaria secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas, capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa lariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta e risposta a Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
3: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
2: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera ore 20.45 l'Atalanta, salutata la bandiera di Run, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaer nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri.
0: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
4: Splash. Gold.
5: Fumetti in TV.
6: Fumetti in TV.
0: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri nanetti della Loacker. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
7: E l'ultimo chiuda la porta.
0: Ed è tutto, buona serata.
8: Stai ascoltando Radio Geeks on Music.
9: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
10: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiudi.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. You got to show me. In sequenza continua.
3: Questa voglia maledetta che una vita non mi basta. Quando tornerai da lui con il sorriso sulle labbra.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 20 e 21 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Se mi guardi così.

0: Gibson Music.
1: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
2: Groove Sensation.
1: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
3: Tutto ad un fiato.
1: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
4: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
4: Sono le 20 e 44 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 5 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: New music. New music.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mike.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: ...24 ore su 24 senza interruzioni... grande musica e i migliori speaker...

to remember. It's to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Gibson Music. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
1: Radio Gibson, make a difference.
2: You make me feel alive again.

0: Gibson.
1: It's Remember.
2: It's Remember.
1: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 22:18.

0: just make me feel like Radio Geeks on
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 41 minuti.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Remember.
1: Hit to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 5 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
5: In sequenza continua.
4: In sequenza continua.
5: In sequenza continua.

0: Hits.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 26 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Be my serotonin. Tell me why lies. Touch me like a secret. No one knows why.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

Ti è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. È

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23:49.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore. Note d'amore. Le più belle canzoni d'amore.
1: Perfetto.

note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato Subito Amore. Sì, ma...

vai fuori tempo e te ne danno altro, ti do il resto e adesso muoio.

anche se può sembrarti un po' banale, un piccolissimo particolare. E adesso muovi quella cazzo di mano e rimetti a posto il nostro destino.

ci esiste o non esiste, non importa. Chi se ne è fotto se dall'altra parte la luce muore.

0: Note d'amore. Se non ci metti troppo, ti aspetterò anche tutta la vita.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.